0: Già sabato 27 di giugno, e va che vi avete dato ma fuori San Matteo, capitolo 8, mi dato ma versicolo 10. Libertà mi dà bisa vos, o meno a Hania, nibun gente, na Israel, con fe assina grandi. E parola paveta, fe, romana. E sono stato chiedendo ammirato fe di Centurion, un capitano romano. Ora è un miracolo e non tiene un pensamento magico. E se torniamo qui, non capisci che Gesù fa un rito, un algoritmo, mischico su servidò, con tanto male, effettua algún gesto, alguna cerimonia, e non capisci nessun atto umano per il servidò recuperare su salute. Se torniamo, non sta consciente di questa papia con Dio. E se è la sua fede, del Gesù, della sua divinità. Essa, Gesù non mi sterpi di intercessione di nessuna instanza, non mi sterpi di intervenzione esterna per sopra e da Dio. Che un caro romano qui da chiedere a Gesù un pensamento o una parola per cambiare il mondo, per sana su servidò. A tale fe di capitano romano, marano sporti, nessun fe assina grandi, chiede di cada parola con Dio sta papia gross. Feliz día, romano.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

0: 5! Batende l'8 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin!
2: Con solamente 4 florin? Popo gana!
1: 575 mil florin!
3: Cumpro botteghe a uo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba!
4: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguía FM.
5: 88.9 Bo FM.

0: Batende Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? Popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Compro bo ticket a uo e cambio bo vida con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: 5! Batende Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? O può gana?
0: 575 mil florin!
2: Con proprio ticket a uo! E cambia vida con Lotto e Lotteria di Aruba!

0: 5. Batende Lotto 5. E jackpot di ave di Lotto 5 da 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin, popo gana.
0: 575 mil florin.
2: Cumpro botteghe a uo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba.
3: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguía FM.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrata radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Batende Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? O pogana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro botteghe a uo! E cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguía FM.

0: 5! Batende, Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin, popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro botteghet a uo e cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Bogia FM.

0: jackpot di Avedi Lotto 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin, popo gana.
0: 575 mil florin.
2: Cumpra botteghet a uo e cambia vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

0: 5! Batende, Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin, popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro botteghet a uo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: sai che Don Geppi è un favorito di nostro brother, tenali da me. Fiel fanatico fortissimo.
1: Salvete mucho non di corso da me vai a Michael Bloom. Ah, completo veloce qui, West Side.
0: Tico Olivier.

0: batende Lotto 5. E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin, popo gana.
0: 575 mil florin.
2: Cumpro botteghet a uo. E cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

Amici dappertutto del Caribe, Michel P. di Turgine, che sto ascoltando di Radio Emisora AK. Passiamo a ascoltare di Radio Emisora AK. Passo a Radio Emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós, cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.